kin e kuro le e ko ise lati oro lase lowo ledo ise wa koni ti se akojo pe royin la mo wa fun yin lati koni glow 99.1 fm ijapo state akure oluwaremi lekun idowo loruko temi saaju koko tin benu royin na re